Jimmy, non credi che possiamo? Offrirci un pranzo da pascià. A questo punto della nostra vita. Vento d'autunno, quindi entriamo qua. Jimmy, non so se sei d'accordo. Abbiamo mangiato una bontà. E casomai possiamo farci anche un bel giro. Con quelle due, ma ci vedi tu fin là. Jimmy ballando, ballando, con due cinesi, io e te. Gente diversa da noi, è strano, sai, guardare in faccia Shanghai. Jimmy è sembrato educato, il nostro invito

Jimmy non pensare, zitto che il nemico ci ascolta. Jimmy non giurare, con te stesso è l'ultima volta.

queen a call on the door. What queen a call on? What queen a call on the door. What queen a call on? Tong tong di hodi. Tong tong di ra. Tong tong tong di ra. Tong tong tong di ra. Di ra. Accorola con con la con. Accorola con. Accorola con con la con. Accorola con. Tong tong di hodi. Tong tong di ra. Tong tong tong di ra. Tong tong tong di ra. Di ra. Tong.